0: Cea che ero steden. Dure fische gramme de henga.
1: Etienne, Leclerc. Cassie Malakun.